Da ba ma ga ba ba da ni da ba ma ba da ni ba da ni da di ga ma da di da ni da ba ma ba da ni da di ga ma ga di da ni da ba ri da ni da ni da ba ba ga di ga ma ga di ma ga di da di ga ma ba da ba ma ba da